onesto, un uomo probo. Tra la la la la, tra la la leru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la la la la, tra la la leru. Gli disse portami domani il cuore di tua madre.

quell'orrore. Volevo un'altra prova del suo cieco amore. E gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la le ru. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la le ru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore.